0: Baby, you will not leave me.
1: Dove vanno le donne? Quando se ne vanno?